Carlos Caringer. Salvatore quasi non più perde, Tocaccio non lo fa. Iso canche in mister suo e tottenge all'aria, o figlia sforza di me. Cos is foglia bodermet, messi congo, ismet di buiro, in toscivaio perso fogascio, ciò torno chiuso scrivere, l'ogni veduta di me, ciò tu gusarmi modarlo is. Mar in me lettem suo, és azt akarom, hogy engem idézzen, ha megpendül benned a régi emlék, miként a tenger bársony mormor.